0: sassolino nella scarpa. Ai! Che mi fa tanto, tanto male. Ai!
1: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Sentire non

0: è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Radio San Luchino.
4: Accende la tua notte.

Radio San Luchino. La musica da ballo abita qui.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: è un sans breghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
3: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: State ascoltando Radio San Lucchino,

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Estate alla grande con Radio San Luchino.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono le 5 e 1.

0: sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Hai omella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
5: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
6: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
5: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
6: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
5: Materassi Barone, per info chiamalo 051 94 22 33.
7: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
5: Sole, caldo, afa, torpore. Radio San Luchino è sempre bene ascoltare.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: In città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Moderna break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi. Una festa dei sapori e della convivialità?
1: Una festa della cultura e della socialità?
0: Una festa di idee per Bologna e per l'Italia?
1: È la Festa Unità Provinciale.
0: Dal 27 agosto al 20 settembre, al Parco Civinini, in via Biancolelli.
1: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
0: Un posto bello e civile, che unisce persone diverse in un progetto comune.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania le nuove proiezioni, in Sassonia-Anhalt vedono un trionfo dell'ultradestra di AfD per il candidato Ulrich Siegmund, che avrebbe preso il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulz avrebbe raccolto il 18% dei voti. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti, colpendo diversi veicoli. Ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, lo ha annunciato la polizia. Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese, una missione che dopo i colloqui di sabato a Mosca non registra sostanziali passi avanti. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, ha dichiarato l'ex ministro della difesa americana Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al caldo termico, anche temporali. Lo sport e il volley. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli Europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, con la terza giornata di Serie A, nei 2 incontri delle 15, il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match allo Stadium tra Juventus e Milan ieri sera si è concluso in parità sull'1-1. Intanto, dopo la terza sconfitta consecutiva, la Fiorentina ha deciso di esonerare l'allenatore Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP d'Italia ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes, il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno, sei su Radio San Lucchino.
3: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Lucchino.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 7 settembre 2026 è il 250esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:42 e tramonta alle 19:33. I santi del giorno sono San Grato d'Aosta e Santa Regina di Alice. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 settembre del 1776 avviene il primo attacco sottomarino della storia. Il sommergibile statunitense Turtle tenta di fissare una bomba alla chiglia dell'ammiraglia britannica Eagle nel porto di New York. Nel 1860 Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l'esercito dei Mille. Nel 1911 il poeta francese Guillaume Apollinaire viene arrestato e imprigionato poiché sospettato di aver rubato la Monna Lisa dal Museo del Louvre. Nel 1927, a due anni dall'invenzione di Bird, che secondo la tesi comune segna l'inizio della televisione, l'inventore americano Phil Farnsworth costruisce il primo televisore elettronico della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 settembre del 1893 nasce a Genova il Genoa Cricket and Football Club, secondo alcune fonti la più antica società calcistica in Italia. Nel 1934, nello stadio Benito Mussolini di Torino, inizia la prima edizione dei campionati europei di atletica. Il programma prevede in tre giorni 22 gare esclusivamente maschili. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 settembre del 1982 Mia Martini rilascia l'album Quante volte ho contato le stelle. Nel 1985 i Righeira vincono il Festival Bar con L'estate sta finendo. E nel 1993 Raffa vince il Festival Bar con Il battito animale. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo la cantautrice italiana Giuni Russo, nata a Palermo il 7 settembre 1951 e scomparsa a Milano il 14 settembre 2004. Compie oggi 86 anni Dario Argento, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. È soprannominato maestro del brivido, avendo dedicato al cinema horror e thriller quasi tutta la propria produzione. Spegni 83 candeline Gloria Gaynor, la cantante che ha dominato il firmamento della disco music. Con la sua I Will Survive ha fatto ballare tutte le generazioni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 settembre 2005 del cantautore istriano Sergio Endrego, uno dei rappresentanti più raffinati di quella canzone d'autore esplosa all'inizio degli anni 60. E il proverbio del giorno è: brache, tela e meloni, di settembre non son buoni.
3: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
2: Questo programma vi è offerto da
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya delle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, un pizzico di brio vi aiuterà a gestire questa giornata in maniera frizzante, anche grazie agli amici che vi sapranno allietare con la loro continua presenza. Nel lavoro rimanete concentrati al massimo. Toro, senza cadere nell'arroganza, la vostra autostima vi permetterà di attrarre chi vi interessa con il solo sguardo o con l'arte della parola. Sul fronte lavorativo avete in mente idee che si dimostreranno vincenti. Gemelli, il periodo regalerà uno stato generale di benessere che vi permetterà di affrontare ogni situazione in totale relax. Dal punto di vista professionale, questo è un momento eccellente. L'inventiva sarà vivace, favorendo un'operatività fruttuosa. Cancro. L'amore potrà raggiungere il suo apice solo se riuscirete a trasformare un aspetto del vostro carattere. Sul fronte lavorativo, alcune idee potrebbero rivelarsi decisive per il successo di un progetto condiviso con altri colleghi. Leone. Presto una persona speciale farà ingresso nel vostro cuore, rallegrando le vostre giornate con momenti appassionati. Sul fronte professionale la giornata sarà propizia per farsi notare da un superiore. Vergine. Anche se la solitudine può sembrare spaventosa, ricordatevi che è meglio essere soli che male accompagnati. Sul fronte lavorativo la giornata potrebbe riservare alcune difficoltà. State in guardia. Bilancia. I sogni spesso diventano realtà, soprattutto in una giornata come questa. In merito al comparto lavorativo, è il momento di allentare un po' il vostro rigido senso del dovere e magari farsi aiutare. Scorpione. In ambito amoroso sarà essenziale oggi mantenere la calma, soprattutto nelle relazioni di vecchia data. Nel lavoro proseguite con la vostra consueta buona volontà, mantenendo la rotta senza esitazioni. Sagittario. In amore preparatevi ad apportare un piacevole cambiamento alla solita routine. Nel lavoro, gli influssi delle stelle conferiranno una maggiore concentrazione, favorendo una visione chiara delle cose. Capricorno, continuate a seguire la strada che state già percorrendo. Le stelle vi favoriscono. Nel lavoro, momento favorevole per esplorare nuove opportunità o incrementare i guadagni. Acquario, con un pizzico di fortuna aggiungerete il giusto tocco di pepe alla vostra giornata. La vostra creatività non passerà inosservata nel lavoro, dove potrebbero assegnarvi incarichi capaci di esaltare talento e professionalità. Pesci, questa giornata è ideale per esprimersi con chiarezza. Il vostro cuore è pronto a fronteggiare qualsiasi programma, anche quello più inaspettato. Sul fronte lavorativo vi dedicherete alle attività con grande entusiasmo. Oggi vi saluto con le parole di Magic Johnson. Quando affronti una crisi, sai chi sono i tuoi veri amici. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
5: Pamirani?
3: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
4: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
6: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
5: Pamirani!
6: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
4: Pamirani ha 120 anni di esperienza.

Bentrovati, buon lunedì 7 settembre con il GR delle buone notizie. Il FAI ha celebrato la 13ª edizione della giornata del panorama per far conoscere e osservare tantissimi variegati panorami italiani. Tra montagne, coste, città d'arte e altipiani, i panorami sono tutti un mix di natura e individui che la abitano. Quest'anno infatti il FAI ha deciso di raccogliere ben 18 dei suoi beni con paesaggio dislocati in varie regioni italiane da nord a sud. Giorgio Lucas presenta il Lucas Museum of Narrative Art, museo costato oltre $1 miliardo, che il creatore di Star Wars ha voluto insieme alla moglie Melody e che apre al pubblico a Los Angeles. Il regista e produttore, 82 anni, si è definito un bastian contrario, abituato a tentare proprio quello che gli altri gli dicono che non si può fare. Risultato è un edificio mastodontico, 28.000 metri quadrati, con oltre 9.000 metri quadrati di spazi espositivi e oltre 30 gallerie. L'allestimento inaugurale riunisce più di 1.300 opere della collezione. Il ricordo di George Michael rivive in The Fate Tour, l'album live in uscita il 6 novembre, che contiene 18 registrazioni inedite di alcuni dei successi del cantautore britannico, sia insieme agli Wham, che hanno venduto milioni di copie, sia della sua carriera solista. Registrato durante la storica tappa al Palais Omnisport de Paris-Bercy nell'ambito del tour europeo del 1988, l'album mette in risalto il talento vocale di George e la sua abilità come interprete dal vivo. Issa Lareb, 37 anni, camorrenense francese d'adozione, ha chiuso al 15° posto la tappa francese dell'Alps Tour, circuito dove crescono i professionisti del golf di domani. Detta così potrebbe sembrare solo una buona prestazione, in realtà è molto di più. Issa non è un golfista qualsiasi, è amputato sotto il ginocchio e ha perso le falangi di 8 dita. Il camerunense ha giocato con i professionisti normodotati, mettendosi le protesi agli arti inferiori e fissando il bastone nella mano grazie a una fascia in velcro. E il suo successo è arrivato sulla bocca di tutti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai o mella testa, le mie cavaghe a misura la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Stando alle più recenti proiezioni, il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2%, in netto aumento rispetto al 20,8% del 2021. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18%. È un risultato storico e sensazionale. Abbiamo avuto un chiaro mandato a governare, ha detto la leader di AfD, Alice Weidel.
1: Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff, dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare.
2: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno di ieri nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie.
1: Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti. Ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Lo ha annunciato la polizia.
2: Il 10 settembre scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio prevista dall'ultimo decreto interministeriale e il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono. Quello che emerge è che comunque per avere degli aiuti mirati si dovrà aspettare fino a fine settembre. Gli uffici stanno lavorando, 25 giorni potrebbero essere sufficienti per trovare una soluzione, ha detto da Cernobbio il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.
1: Siamo allo sport, il volley. L'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie break della Turchia di Santarelli. Per il calcio, nei 2 incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2, mentre il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. E infine la Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, era partito 19esimo, sempre della Mercedes. È il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Informazione, ritorna a Radio San Luchino intorno alle ore 9. Eccomi qua, buon lunedì 7 settembre 2026, ma buongiorno e buon inizio di settimana.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
0: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
3: Buona giornata con Radio San Lucchino.
4: Cara Gabriele, è il tuo momento. Barbara Strollo con Dipendesse da me, poi Mara ti abbraccio, ti auguro un buon inizio di settimana. Arriva anche il coccodrillo.

0: chiamandovi al 338 135 2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
5: Buongiorno cara Palmina, buongiorno Cristina, buongiorno Mariangela, buon lunedì ragazze.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
3: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya delle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, un pizzico di brio vi aiuterà a gestire questa giornata in maniera frizzante, anche grazie agli amici che vi sapranno allietare con la loro continua presenza. Nel lavoro rimanete concentrati al massimo. Toro, senza cadere nell'arroganza, la vostra autostima vi permetterà di attrarre chi vi interessa con il solo sguardo o con l'arte della parola. Sul fronte lavorativo avete in mente idee che si dimostreranno vincenti. Gemelli, il periodo regalerà uno stato generale di benessere che vi permetterà di affrontare ogni situazione in totale relax. Dal punto di vista professionale, questo è un momento eccellente. L'inventiva sarà vivace, favorendo un'operatività fruttuosa. Cancro. L'amore potrà raggiungere il suo apice solo se riuscirete a trasformare un aspetto del vostro carattere. Sul fronte lavorativo, alcune idee potrebbero rivelarsi decisive per il successo di un progetto condiviso con altri colleghi. Leone, presto una persona speciale farà ingresso nel vostro cuore, rallegrando le vostre giornate con momenti appassionati. Sul fronte professionale, la giornata sarà propizia per farsi notare da un superiore. Vergine, anche se la solitudine può sembrare spaventosa, ricordatevi che è meglio essere soli che male accompagnati. Sul fronte lavorativo la giornata potrebbe riservare alcune difficoltà. State in guardia. Bilancia. I sogni spesso diventano realtà, soprattutto in una giornata come questa. In merito al comparto lavorativo, è il momento di allentare un po' il vostro rigido senso del dovere e magari farsi aiutare. Scorpione. In ambito amoroso sarà essenziale oggi mantenere la calma, soprattutto nelle relazioni di vecchia data. Nel lavoro proseguite con la vostra consueta buona volontà, mantenendo la rotta senza esitazioni. Sagittario. In amore preparatevi ad apportare un piacevole cambiamento alla solita routine. Nel lavoro gli influssi delle stelle conferiranno una maggiore concentrazione, favorendo una visione chiara delle cose. Capricorno. Continuate a seguire la strada che state già percorrendo. Le stelle vi favoriscono. Nel lavoro momento favorevole per esplorare nuove opportunità o incrementare i guadagni. Acquario. Con un pizzico di fortuna aggiungerete il giusto tocco di pepe alla vostra giornata. La vostra creatività non passerà inosservata nel lavoro, dove potrebbero assegnarvi incarichi capaci di esaltare talento e professionalità. Pesci, questa giornata è ideale per esprimersi con chiarezza. Il vostro cuore è pronto a fronteggiare qualsiasi programma, anche quello più inaspettato. Sul fronte lavorativo vi dedicherete alle attività con grande entusiasmo. Oggi vi saluto con le parole di Magic Johnson. Quando affronti una crisi, sai chi sono i tuoi veri amici. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: L'AfD trionfa nelle elezioni in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra dilaga in Germania. Il voto per il rinnovo del Parlamento del Land certifica l'exploit di Alternative for Deutschland, che vola oltre il 44%, travolgendo i conservatori della CDU. Non è ancora chiaro se l'AfD raggiungerà la maggioranza assoluta con 42 seggi e potrà formare un governo totalmente autonomo. Il segnale però nella consultazione, caratterizzata dall'affluenza record attorno al 78%, è chiarissimo.
6: I colloqui sono stati produttivi, ma la guerra tra Ucraina e Russia continua. Il presidente Zelensky archivia l'incontro con Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente americano Donald Trump, che in 48 ore completano la missione diplomatica. Sabato a Mosca per parlare 3 ore con Vladimir Putin, domenica a Kiev. Gli emissari della Casa Bianca, come anticipato Trump nei giorni scorsi, sono sbarcati in Europa con nuove proposte per porre fine al conflitto. Il confronto, come ha detto Zelensky, sarà la base per ulteriori meeting. Sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi per porre fine al conflitto, ha detto Witkoff.
7: Le autorità messicane affermano che almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa in onore di un santo patrono. L'esplosione ha provocato il crollo di un muro seppellendo diverse persone. La deflagrazione è avvenuta nella serata di sabato 5 settembre vicino alla chiesa parrocchiale di Nuestra Signora della Luz, a circa 160 km a nord-ovest di Città del Messico.
6: Almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi, in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno di ieri nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie.
7: La circolazione ferroviaria sarà pesantemente condizionata dallo sciopero nazionale del gruppo FS, che inizierà alle 21 e 18 di oggi fino alle 21 di domani. Possibili disagi già nelle ore precedenti e oltre il termine dell'agitazione sindacale, una fascia temporale ampia che potrà tradursi in cancellazioni diffuse, ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete.
6: Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia, trionfa a Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, partendo 19esimo dopo una rimonta pazzesca e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell completa il podio Verstappen. Poi le McLaren di Norris e Piastri, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente al ritiro per Leclerc, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
8: Previsione del tempo per oggi, lunedì 7 settembre. In questo momento sono 25 i gradi registrati sulla nostra città. Anche oggi raggiungeremo una massima alta. Oggi e domani staremo a cavallo dei 35-36 gradi. Poi da mercoledì, come previsto a livello nazionale, un calo delle temperature dovuto intanto a leggere piogge nel tardo pomeriggio, poi l'arrivo della perturbazione che da giovedì mattina comincerà a interessare il nostro territorio, portandoci a temporali ed alte piogge giovedì pomeriggio e un abbassamento di circa 9 gradi rispetto a oggi. Da giovedì la temperatura massima sarà a cavallo dei 24 gradi, nel prossimo weekend saremo sui 27 gradi, ma l'estate non è ancora finita.
9: Sono le 9:05.

Benvenuti a Mappamondo Summer Version. Siamo ancora in estate, come dicevo nelle previsioni del tempo, quindi ancora all'interno di una fase molto libera, molto tranquilla. Infatti oggi ricomincia, siamo in onda dalle 14.30, ritorna Giancarlo Mandrioli con voi fino alle 16, dal lunedì a venerdì. Dalla prossima settimana rientrerà anche Bicio il mercoledì, sempre dalle 14.30 alle 16, con replica il sabato. E poi dalla prossima settimana ritorna Erika, ritorna Francesco, poi dopo l'inizio delle scuole ritornerà l'avvocato Mario D'Arezzo. Insomma, pian piano stiamo rimettendo tutto a posto per ripartire per una nuova stagione che sarà bellissima!

Annalisa, bellissima, bellissima nel fisico, nelle interpretazioni, è cresciuta tantissimo questa ragazza, ha fatto un'evoluzione artistica di notevole livello. Lei, Noemi e poche altre, quelle uscite da amici degli amici, dei parenti, dei conoscenti. Mentre quest'anno, nel 2026 a Sanremo, J-Ax ci ha regalato una splendida Italia Star.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, in aumento il traffico sulle principali arterie urbane e sulle grandi direttrici autostradali. Rallentamenti sulla A4 Venezia verso Milano, tra Dalmine e Agrate, e proseguendo tra il bivio per la tangenziale est di Milano e viale Certosa. Code sulla A22 del Brennero, da Carpi al bivio per l'Autosole verso Modena. A Roma, prime code sul raccordo anulare in carreggiata interna, dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Possibili disagi infine oggi e domani per chi si sposta in treno, dalle 21:18 di stasera, lunedì 7 settembre, fino alle 21 di domani, martedì 8 settembre. È infatti in programma uno stop nazionale di 24 ore del personale ferroviario, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity ed alta velocità. Come sempre, previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
5: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
6: Nell'estate che finisce c'è un posto dove mangiare bene, bere meglio e incontrare gente interessante.
7: È la Festa Unità Provinciale, una piazza aperta, una casa comune, il luogo in cui le persone si incontrano e diventano comunità.
6: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civinini in via Biancolelli. Trovi la città di tutti, il futuro di ognuno, perché Bologna è l'insieme.
8: Sembra strano anche a me.

0: Una canzone d'amore buttata via, uno dei grandi successi di Vasco Rossi, del quale si vocifera che possa essere prossimo ospite a Sanremo in virtù dei 50 anni di carriera. Non so se sia vero, ma potrebbe essere il momento giusto.
1: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto per ascoltarla.
0: Oh, tra le cose nuove, sai che a settembre ci sono sempre delle novità, finalmente una buona regola nell'ambito stradale: le multe per i pedoni che attraversano la strada col telefono. Il nuovo codice della strada cambia le regole, quindi non si potrà più attraversare la strada facendo i pedoni col telefono parlando dei cavoli propri. Insomma, sarà messo solamente in caso di urgenza. Sono messi il viva voce, gli auricolari, però insomma cerchiamo di guardare avanti quando si attraversa la strada, perché molti incidenti sono dovuti dalla grande disattenzione.

Con Aretha Franklin e Zinc siamo arrivati al momento di un altro po' di notizie, sempre ammesso che la base musicale per le notizie sia possibile da avere da parte della regia, in modo tale che io possa leggere. Grazie, molto, molto gentili, grazie. Ecco, questa mi piace, questa è una vecchia sigla di un giornale radio. Dunque, intanto parliamo di caldo, l'allerta climatica con El Niño, una nuova perturbazione molto pesante, atmosfera satura di vapore acqueo. Il Niño accelera, il Pacifico è sempre più caldo, quindi ci stiamo avvicinando sempre di più al sole. Anche gli aerei non vanno benissimo. Un aereo cargo di Amazon è uscito di pista a Miami e ha travolto diverse auto, almeno 5 i morti. Messico, tragedia alla festa patronale, i fuochi d'artificio fanno esplodere la chiesa, 10 morti e decine di feriti, deflagrazione senza controllo. Vabbè, insomma, ce l'avrei una battuta, ma non posso farla perché è un po' irrispettosa. Sai, insomma, bisogna cercare un po' di raccontare le notizie con un po' di simpatia, ma anche con rispetto. Parliamo di calcio? No, non parliamo di calcio. Che nervoso ieri a vedere il Bologna, che nervoso. Ho avuto un grande dispiacere nel non vedere piazzate le italiane a volley. Ho visto anche la partita della nazionale di pallavolo femminile, che è stata una cosa fantastica. Le nostre campionesse hanno vinto la medaglia d'argento, ma per l'impegno l'oro è assicurato con il nostro cuore. E poi parliamo di Formula 1, ci siamo incavolati per la Ferrari con un Leclerc che è stato sfortunato, ma comincio a pensare che la sfortuna sia anche frutto di un impegno comune calato, comune nel senso che il pilota fa la sua parte, ma anche la meccanica, anche i box non lavorano a dovere. E quindi la Ferrari sta facendo acqua da tutte le parti. Sono contento però che un italiano ha vinto il Gran Premio di Monza, quindi onore e merito a Kimi Antonelli, per il quale Cristian La Furzena sta già preparando una festa del 32. Non vorrei essere lì in zona perché chissà casin. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera, un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02
1: 9:31 9:31 Radio San Lucchino con i Pinguini Tattici Nucleari che ci raccontano una canzone che è un po' quello che si vive durante la notte.

Pinguini tattici nucleari con Rubami la notte. Oggi è il 7 settembre. 7 settembre. 7 7 7 7 7 7 7 si balza, eh. Oggi avrebbe compiuto 75 anni una tra le migliori cantanti italiane, troppo spesso dimenticate, Giuseppina Romeo all'anagrafe. Per tutti noi, Giuni Russo, la ricordiamo con la sua Un'estate al mare.

0: Indimenticabile Giuni Russo, oggi avrebbe compiuto 75 anni.
1: Radio San Luchino Estate, fresca, frizzante, dissetante.
0: Un altro po' di notizie, riparte oggi a Bolzano la scuola, primo rientro. Da noi, ricordo, sarà martedì prossimo, 15 settembre. Tragedia sul percorso durante la cronoscalata Monte Erice, un'auto è uscita di strada alla postazione 9 travolgendo alcune persone, competizione immediatamente sospesa, due morti. Purtroppo anche quegli sport lì cominciano a subire delle necessità di restrizioni, troppa velocità in strade che non sono più adatte, non è il caso di continuare. Andiamo avanti, altre notizie, crisi idrica in Honduras, dighe ai minimi, allarme per le riserve della capitale. Conosciamo un po' la cosa. Allora, poi guardiamo... che stamattina vedevo sul telegiornale una serie di servizi sul fatto dello stress per la sindrome da rientro. Un italiano su tre è colpito da questo problema, più colpiti il nord e le grandi città. Una sensazione di ansia, tristezza e spossatezza che colpisce soprattutto tra i 25 e i 45 anni, perché dopo la stanchezza è una cosa normale. Ne parlo per diretta esperienza. Laura Pausini, la mia storia tra le dita.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

applausi ancora una volta per Serena Brancale con questa sua splendida esecuzione di Qui con me, canzone che ha portato all'ultimo Sanremo. Allora, torniamo a parlare, ne abbiamo accennato qualcosa tre quarti d'ora fa, di El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche che sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi, il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. L'azienda ONU, l'Agenzia ONU per il clima, stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Potrebbe infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, così ha detto la segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, Celeste Saulo. Stiamo già assistendo, continua, a sconvolgimenti e devastazioni causati da siccità e inondazioni e prevediamo che questi impatti aumentino con l'intensificarsi di El Niño. El Niño sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Il 2027 potrebbe diventare l'anno più caldo mai registrato.

0: con Ava Max e con Million Dollar Baby siamo arrivati al termine della nostra mattinata insieme, mattinata che sarà un po' da preludio a ciò che succederà più tardi. Tra poco l'informazione, l'almanacco, il divertimondo, alle 10.30 Bruna Zamboni con la sua gran mattinata estiva, alle 11.30 Scalabalà, alle 12.30 il filuziere Totide, alle 13 il pomeriggione, all'interno del quale alle 14.30
1: siamo in onda!
0: Siamo in onda con Giancarlo Mandrioli, questo è l'anticipo della sigla che sentirete oggi pomeriggio. Alle 16 il pomeriggione continuerà fino alle 19, orario in cui tornerà Scalabalà. Dalla prossima settimana alle 16.10 ritorna il pomeriggione con Mauro Maraguti e alle 18 varie ed eventuali con Eric Artioli. Basta, per oggi è tutto, abbiamo detto tutto, abbiamo fatto tutto, ci congediamo qui, grazie a tutti per l'ascolto, buon tutto a tutti, a domani mattina alle 9, come sempre.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
0: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirani!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'AfD trionfa nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, l'estrema destra dilaga in Germania. Il voto per il rinnovo del Parlamento del Land certifica l'exploit di Alternative für Deutschland, che vola oltre il 44%, travolgendo i conservatori della CDU. Non è ancora chiaro se AfD raggiungerà la maggioranza assoluta con 42 seggi e potrà formare un governo totalmente autonomo. Abbiamo fatto la storia, dice il candidato Ulrich Siegmund, commentando il risultato.
3: È di 11 morti e 5 feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di 3 piani a Kfar Rehman nel sud del Libano. Tra i morti ci sono anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi. Nel dettaglio, precisa l'agenzia nazionale libanese, 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Le squadre di soccorso hanno estratto 10 feriti dalle macerie e sono in corso le ricerche di altri dispersi.
2: Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese. Una missione che, dopo i colloqui di sabato a Mosca, non registra sostanziali passi avanti, nonostante l'ottimismo del mediatore, convinto di avere gli ingredienti per arrivare alla pace.
3: La cronaca italiana passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un 20enne originario della Guinea, è stato arrestato alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava, dalla polizia ferroviaria.
2: La circolazione ferroviaria sarà pesantemente condizionata dallo sciopero nazionale del gruppo FS, che inizierà alle 21:18 di oggi fino alle 21 di domani. Possibili disagi già nelle ore precedenti e oltre il termine dell'agitazione sindacale, una fascia temporale ampia che potrà tradursi in cancellazioni diffuse, ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete.
3: Siamo allo sport. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie break dalla Turchia di Santarelli, che si prende la rivincita dopo la finale a Bangkok dello scorso anno e la semifinale di Parigi nel 2024. Sembrava fatta per Egonu e compagni, avanti 2-1 dopo il 25-12 del terzo set. Invece Vargas alza il livello e la Turchia riesce a far suoi sia il quarto parziale che il tie break.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Almanacco.
5: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 7 settembre 2026 è il 250° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:42 e tramonta alle 19:33. I santi del giorno sono San Grato d'Aosta e Santa Regina di Alice. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 settembre del 1776 avviene il primo attacco sottomarino della storia. Il sommergibile statunitense Turtle tenta di fissare una bomba alla chiglia dell'ammiraglia britannica Eagle nel porto di New York. Nel 1860 Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l'esercito dei Mille. Nel 1911 il poeta francese Guillaume Apollinaire viene arrestato e imprigionato poiché sospettato di aver rubato la Monna Lisa dal Museo del Louvre. Nel 1927, a 2 anni dall'invenzione di Bird, che secondo la tesi comune segna l'inizio della televisione, l'inventore americano Philip Farnsworth costruisce il primo televisore elettronico della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 settembre del 1893 nasce a Genova il Genoa Cricket and Football Club, secondo alcune fonti la più antica società calcistica in Italia. Nel 1934, nello stadio Benito Mussolini di Torino, inizia la prima edizione dei campionati europei di atletica. Il programma prevede in 3 giorni 22 gare esclusivamente maschili. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 settembre del 1982 Mia Martini rilascia l'album Quante volte ho contato le stelle. Nel 1985 i Righeira vincono il Festival Bar con L'estate sta finendo. E nel 1993 Raffa vince il Festival Bar con Il battito animale. Passiamo a Renati Oggi. Ricordiamo la cantautrice italiana Giuni Russo, nata a Palermo il 7 settembre 1951 e scomparsa a Milano il 14 settembre 2004. Compie oggi 86 anni Dario Argento, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. È soprannominato maestro del brivido, avendo dedicato al cinema horror e thriller quasi tutta la propria produzione. Spegni 83 candeline Gloria Gaynor, la cantante che ha dominato il firmamento della disco music. Con la sua I Will Survive ha fatto ballare tutte le generazioni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 settembre 2005 del cantautore istriano Sergio Endrego, uno dei rappresentanti più raffinati di quella canzone d'autore esplosa all'inizio degli anni 60. E il proverbio del giorno è: brache, tela e meloni di settembre non son buoni.

Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Ancora si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo all'interno. Il locale climatizzato, sabato 12 settembre, Marco Gavioli Band. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi. Angelo risponde al 393 292 32 58. Rosanna 393 807 95 08. Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, il venerdì anche alla sera con possibilità da sport. La tombola con fantastici premi il venerdì sera dalle 20:30, le partite del Bologna su schermo gigante a mesi alternati, il cinema il martedì sera, bocciofile e sala biliardi sempre aperti, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Per il ballo mercoledì dalle 14:30 alle 18 si balla con Gianni e Lucia. Prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. E giovedì 24 settembre all'Arci Benassi si riparte con la cena e poi il ballo con l'orchestra, a volte ritornano. Ci sarà la presentazione del programma con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro. Obbligatoria la prenotazione, Paolo 338 58 80 262. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio alla sala Tulipano si balla con Moreno, 051 51 17 87. Centro sociale Primo Maggio, viale della Resistenza 201, Pianoro Nuovo, mercoledì 9 settembre dalle 18 alle 19, presentazione con ingresso libero, nuovo percorso di stimolazione cognitiva, corsi di ginnastica mentale, allenamento per la mente, giochi ed esercizi divertenti con parole, numeri e immagini contro l'invecchiamento mentale. Andate a provare, incontri tenuti dal dottor Maurizio Granelli. E alla sala Arcipelago, viale della Resistenza 201 a Pianoro, grande inaugurazione dei sabato sera danzanti, sabato 26 settembre con l'orchestra Assi di Cuori. Prenotazioni per l'Arcipelago Franco 338 42 17 869. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, Ariale di Zola Predosa, ancora i tornei di Burraco per tutta estate e fino a settembre. Giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone, balli di gruppo e di coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale, anche per i vostri viaggi, 051 61 66 140. E con gli amici del Falcone di Riale, domenica 13 settembre, triciclette. Percorso ludico dedicato alle famiglie con bimbi da 0 a 10 anni. Alle 9:30 ci si ritrova al Centro Falcone per il ritiro dell'omaggio a tutti i bimbi che parteciperanno. Per saperne di più, per contatti Adriana, per questa triciclettata del 13 settembre, Adriana risponde al 349 84 79 96. Cade Fabri Parco Parrocchiale, la 44esima edizione della festa di fine estate. Osteria, stand gastronomico che apre la sera con possibilità da sport e per domenica anche a mezzogiorno, 11, 12, 13 settembre. Venerdì sera alle ore 20, intrattenimento bimbi o planimazione, poi si balla con Nicolo Querci e Carlotta Marchesini. Sabato sera intrattenimento bimbi sempre intorno alle ore 20, Mariu, animazione spettacolo bolle e poi si balla con l'orchestra di Luca Zac. Veniamo domenica pomeriggio allo spettacolo di Burattini con la compagnia La Garisenda, Triche Ballacche e poi il ballo con Lugo Orsoni e Morena Band. 11, 12, 13 settembre a Cade Fabri Parco Parrocchiale, festa di fine estate. Trovate la pesca di beneficenza, mercatino artigianale, mostra artistica del maestro Bruno Colla e tutte le sere 19:30, 22:30 in chiesa il concerto d'organo. Arci San Lazzaro,
Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena. Il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica. Il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00. Per la tombola del mercoledì sera, appuntamento dal 16 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 17 di settembre. In Sala Paradiso sempre il lunedì sera al Burraco e la tombola la domenica pomeriggio. Sala Paradiso sabato 12 settembre, grande inaugurazione con l'orchestra di Roberto Gamberini, dolce spumante per tutti. E giovedì 24 settembre, grande apertura del giovedì sera con Jerry TNT. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Poa al numero 4, con telefono 051 56 74 05. Giovedì, attenzione, nel pomeriggio 15:30 con ingresso libero, si balla con Mary.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
3: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
4: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
3: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
4: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
3: Materassi Barone, per info chiama allo 051 94 22 33.

E da questo momento sino alle ore 12:30, eccomi qua. Ancora ben trovati. Siamo noi quelli di Radio San Luchino, www.radiosanluchino.it 104.7.

0: Ma lentamente.
1: Radio San Luchino.
0: Caravana Mariva Opera, lei è Patti Bravo, ultima edizione del Festival di Sanremo.
2: Sulla terra siamo soli.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Radio San Luchino.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: person ho un'idea.
1: E un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-48-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: San Luchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Alternative Fuhr de Deutschland trionfa nella Sassonia-Anhalt, spinta da un'affluenza record per il piccolo land dell'est, mentre la CDU affonda e scocca l'ora di Ulrich Siegmund, il 35enne che sognava di governare in un esecutivo monocolore con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. L'astro nascente di AfD ha scioccato il paese con promesse radicali, conquistando la sua gente, e il risultato è un 44,2% dei voti. Non è la maggioranza assoluta e dunque a caldo ha dichiarato: non so ancora se sarò ministro o presidente, ma abbiamo già scritto la storia.
5: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Lo riporta l'agenzia nazionale libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Eman, e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area.
6: Sin dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nella capitale serba per l'ultimo saluto al criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti al funerale si sono ritrovati nella chiesa di San Luca a Belgrado per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla.
5: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di questa sera alle 21 di martedì 8 settembre è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
6: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. I residenti della provincia autonoma sono i primi in Italia a rientrare in classe, oltre 85 mila bambini e ragazzi, dei quali 22 mila 80 nelle scuole in lingua italiana e 64 mila 759 in quelle di lingua tedesca.
0: Il calcio, la decisione è arrivata nella notte dopo l'esonero di Fabio Grosso, che ha pagato il pessimo inizio di stagione con 3 sconfitte in altrettante partite di campionato. Sulla panchina della Fiorentina torna Paolo Vanoli, che la società aveva salutato alla fine della scorsa stagione, nonostante la salvezza raggiunta. La dirigenza viola è convinta sia lui la soluzione più giusta in questo difficile momento per risollevare la squadra e ritrovare fiducia e risultati. L'ufficialità del suo ritorno è attesa nelle prossime ore.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
7: E sarà come di consueto Radio San Luchino intorno a mezzogiorno.

non dimenticare le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amore, è una cosa

scende lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore.

capire tu, non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole.

0: ma come puoi capire tu? Non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Luce Verde ACI, Mobilità e Traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. La seconda settimana di settembre inizia con un netto incremento della circolazione sulle strade della nostra penisola. I rientri e la ripresa diffusa delle attività quotidiane stanno generando volumi di traffico intensi sui principali nodi cittadini lungo le tangenziali e sui raccordi delle grandi città. Non mancano gli incidenti, si registrano 9 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Montebello e Vrona Est in direzione Venezia per un incidente già rimosso. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia ci sono 2 km di coda a causa di un mezzo pesante in fiamme dalla barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest verso Brescia, mentre sulla 21 Genova-Rosignano si è formato un chilometro di coda per lavori tra Colle Salvetti e Livorno. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, abbiamo coda a tratti tra Faenza e Bologna-Casalecchio per traffico intenso verso nord e un chilometro di coda nel tratto abruzzese tra Lanciano e Ortona verso Pescara per lavori di ripristino incidente. In Toscana sulla 11 Firenze-Mare si contano 3 km di coda tra Montecatini Terme e Prato Ovest verso Firenze per un incidente. Situazione pesante anche verso la capitale, sulla 1 Roma-Napoli, ci sono 7 km di coda tra Colleferro e il Bivio per la diramazione Roma Sud verso Roma a causa di un incidente con uscita consigliata a Colleferro. A Napoli code sulla tangenziale per traffico intenso tra Vomero e Corso Malta verso Capodichino e tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Guardando ai treni, attenzione allo sciopero nazionale di 24 ore del personale ferroviario in programma dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani, con possibili ritardi e cancellazioni su alta velocità, intercity e regionali. Resta regolare il trasporto pubblico locale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: Una festa dei sapori, delle tradizioni e della convivialità?
4: Una festa della cultura, della socialità e dell'inclusione?
3: Una festa della politica, dell'ascolto e del confronto?
4: È la Festa Unità Provinciale, la festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro.
3: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini in via Biancolelli.
4: Bologna è l'insieme, persone diverse unite in un progetto comune.

0: Andrea Scala in Sala Paradiso. Abbiamo scelto il brano per introdurre il direttore della Sala Paradiso Arci San Lazzaro, Manuel. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno, bravissima, hai detto tu, guarda.
0: Beh, ma certo.
1: Grazie.
0: Beh, ma vorrei vedere, allora, 42 anni sono passati per niente qua.
1: Beh, scusa, voglio dire, bravissima, Sala Paradiso, Circolo Arci San Lazzaro, il nostro valzer di riferimento, composto da Luca Scala e Andrea Scala, insomma, grazie a loro per questa composizione.
0: Ma poi l'ho fatta anche bene, perché è un bel valzer, erano stati bravi.
1: È un bel valzer.
0: Sì.
1: Ah, direi proprio di sì. Alla Filuzzi, ecco. Alla un bel valzer alla Filuzzi. Che ci voleva. Quindi Sala Paradiso. Quindi chiedetelo, insomma, quando andate anche Nicolò Quercia, lo esegue.
0: Nel sì, lo fa anche lui Nicolò.
1: Chiedetelo
0: sì.
1: Pure, esatto. Che dire, siamo pronti? Sala Paradiso hai detto, e Sala Paradiso siamo pronti.
0: Iniziate il conto alla rovescia, forza,
1: certo,
0: raccontaci.
1: Sabato 12 di settembre ripartirà la grande stagione danzante della Sala Paradiso. Ripartiamo quindi, abbiamo detto, 12 settembre alle ore 21, e con l'orchestra di Roberto Gamberini al gran completo, quintetto Gamberini, per iniziare le danze. Ovviamente grande inaugurazione, poi quest'anno ho studiato una roba, va bene? Quindi questo dolce
0: non avevo dubbi, tutti. Non avevo dubbi.
1: No, bisogna capirsi.
0: Esatto.
1: Quando si inaugura o si inaugura bene, non si può dire buonasera a tutti, ricominciamo.
0: Va, ecco, abbiamo il dolcetto e buona lei. No, ci vuole anche. Esatto.
1: Al Paradiso funziona diverso.
0: Esatto.
1: Quindi aspettiamo, e la Paradiso, perché c'è questo staff un po' particolare, funziona diverso. Quindi, ragazzi miei, vi aspettiamo pimpanti, belli, allegri, pronti per raccontarci come sono andate le vostre vacanze estive, pronte per rivederci dopo la piccola pausa che abbiamo fatto dopo il ballo estivo il 12 di settembre.
0: Perfetto.
1: Prenotazioni 051 45 12 00. Risponde il bar del Circolo, bar appena inaugurato.
0: Chissà com'è bello,
1: Molto bello. Vi invito ad andare a vedere il bar nuovo del Circolo Arti San Lazzaro, che è aperto tutti i giorni dalla mattina alla sera. Tutticheria, aperitivi, colazioni, tavola fredda, quello che volete. Ma quindi, quando voi venite lì il 12, venite un po' prima, andate a vedere il bar e poi venite su a ballare,
0: esatto.
1: No? Direi io. Ecco.
0: Così si fa.
1: Allora, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna, autobus 90 dal centro, uscita 12 della tangenziale per raggiungerci con l'auto. Quindi se volete andarci anche durante la settimana ci siamo. Mi ricordo che inizieranno anche giovedì sera danzanti e riprenderemo il 24 di settembre con Jerry dei TNT, grande inaugurazione anche per il giovedì sera, Balli di Gruppo e Boogie Boogie. Ma per il giovedì iniziamo un po' così, no? In rodaggio, perché la grande festa dei giovedì sarà il 15 ottobre, dove festeggeremo proprio i 15 anni del giovedì sera targato Sala Paradiso. Anche lì,
0: ma guarda, no, adesso a parte tutto, ma uno dice, le serate vanno bene oppure non vanno, ci vuole anche della costanza, ma voi ne avete tanta, tu poi non Manuel, ne abbiamo parlato anche in privato, esatto. Anche quando magari c'erano poche persone rispetto
1: avanti,
0: a quello,
1: certo,
0: che doveva esserci, ma tu dicevi si va avanti, ma complimenti.
1: Sempre avanti con la collaborazione di tutti, dei
0: ma
1: miei,
0: certo,
1: ovvio e anche dei musicisti, ovviamente.
0: Ah sì?
1: E quindi, ragazzi,
0: 15 anni dei giovedì, pensamo.
1: Faremo 15 anni giovedì, grande ospite, no? Sarà con noi Renato Tabaroni, ospite della serata, perché lui, con lui li ho cominciati e quindi.
0: Lui li ha cominciati e ci ha creduto prima di tutti anche lui,
1: esatto,
0: come artista.
1: Esattamente. Quindi questo è il ballo della Sala Paradiso, che riprende, poi avremo delle novità a ottobre, ma ne parleremo. Vi ricordo che c'è la tombola alla Sala Paradiso tutti i mercoledì sera e giovedì pomeriggio a partire dal 16 di settembre, mentre tuttora abbiamo le domeniche pomeriggio, dalle 15 in poi.

0: in Sala Paradiso. Il burracco non si è mai fermato, tutti i lunedì sera alle ore 20:30 regolare il torneo di burracco.
1: Ma qui abbiamo delle coppie fantastiche, oi.
0: No, ma infatti. E poi che dire, ragazzi miei, il nostro self-service vi aspetta tutti i giorni a mezzogiorno fino alle 14:30 con anche possibilità da sport, e poi la sera è aperto dal martedì alla domenica dalle 18 alle 21:30 che diventano 21:45 nei weekend. Quindi se volete mangiare qualcosa, l'Artisan Lazzaro è sempre lì pronto a farvi anche qualcosina da mangiare.
1: Perfetto.
0: Cosa dire, si può giocare a tombola, l'abbiamo detto, burraco l'abbiamo detto, ci manca di ricordare la bocciofila,
1: sì.
0: Se no mi sgridano, quindi la bocciofila.
1: Allora, ragione.
0: Lazzaro, ragazzi, vi ricordo, fanno anche corsi di bocce, per bambini, per adulti, per chi non è capace, corso gratuito di bocce, informatevi in bocciofila Arti San Lazzaro.
1: E una bella iniziativa anche, questa, eh?
0: Certo, no, veramente, noi siamo pieni di iniziative, non le diciamo tutte qua, però ce ne sono tante per tutte le età. Una di queste è il corso di bocce, che inizia proprio verso il 10-12 di settembre, anche loro, comunque chiamate la bocciofila per essere sempre attenti anche a queste iniziative,
1: certo.
0: No? È novità. E poi i biliardi, quindi abbiamo tutte queste opportunità, giocare a carte al bar, ce ne abbiamo per tutti i gusti, non vi resta che venirci a trovare, è vero?
1: Perfetto.
0: Abbiamo fatto le vacanze, abbiamo ristrutturato, abbiamo ballato lo stesso quest'estate, torniamo a ballare adesso, insomma, venite a trovarci, vi aspettiamo sempre a braccia aperte, come io dico, è sempre un piacere ospitarvi nei nostri spazi.
1: Molto
0: grazie
1: bene.
0: A tutti, è vero? E buon proseguimento.
1: E buon proseguimento, caro.
0: Anche a voi.
1: Ciao, ci sentiamo mercoledì, eh? Ciao,
0: certo,
1: caro.
0: Dai pure, ciao.
1: Ciao.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.
2: Ma è vero, verissimo, Tiziano, ti abbraccio, volevo salutare anche Lauretta, un abbraccio anche a Eloise, ma grazie ragazze.

0: Madame Massimo Budriesi, giovedì sera. Giovedì prossimo, 10 settembre alle 20.45, a Villa Torchi si balla con l'orchestra di Giacomo Zanna. Ingresso gratuito riservato ai soci Ancescao. Centro sociale e ricreativo culturale Villa Torchi, via Colombarola 40, qui a Bologna Corticella. Giovedì sera, il 10 di settembre 20.45, si balla con ingresso gratuito riservato ai soci Ancescao. Si balla con l'orchestra di Giacomo Zanna. Villa Torchi 051. 31 32 35 39
1: Radio San Luchino si fa...

0: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.
1: Mariana Lanteri con In mezzo ai fiori ci accompagna prima alla pubblicità e successivamente al GR di Radio San Luchino.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera, un

0: consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota allo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Hai un bella testa, le make vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
0: Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva. Latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711 www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: I sondaggi lo avevano preannunciato, ma il successo alle urne è andato oltre le previsioni. In una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra tedesca AfD ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, il SPD si ferma al 9%, superano lo sbarramento Linke e Verdi e dovrebbero farcela anche i rosso-bruni BSV, unici ad aprire un'alleanza con AfD. Abbiamo fatto la storia, è un chiaro mandato a governare, esultano il leader Weidel e il candidato governatore Siegmund.
7: Sin dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nella capitale serba per l'ultimo saluto al criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti al funerale si sono ritrovati nella chiesa di San Luca a Belgrado per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla.
6: Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale e europei, definiti sostanziali e importanti. Il leader ucraino punta a una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto di aiuti. Mosca minaccia Berlino. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Tuona Lavrov.
7: Nuovi elementi sul femminicidio della Uno potranno emergere nelle prossime ore quando è previsto l'esame autoptico sul corpo di Lorena Isheri, la 45enne che giovedì scorso è stata rapita dalla sua ex Federico Bella che poi l'ha uccisa. L'autopsia in particolare farà ulteriore luce su quando e come sia avvenuto il decesso, cioè se la donna fosse ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della Uno oppure se fosse morta prima. Anche sul corpo del killer verrà eseguita l'autopsia.
6: L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana in arrivo segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali.
7: Siamo al basket, impresa sfiorata per le ragazze ai mondiali di Berlino. La sfida alla corazzata Team USA si rivela complicata come da previsioni, ma nel primo tempo l'Italia non si fa travolgere grazie alla difesa zona e ad una Zandalasin in grande serata, va all'intervallo lungo sotto di soli 6 punti. E nel terzo quarto le azzurre perfezionano anche il sorpasso, dando il via ad una sfida combattutissima che si decide solo in volata negli ultimi possessi, dove fanno la differenza Young e Gray per le americane. La buona notizia per le azzurre è che la vittoria della Cina sulla Cechia regala alle ragazze di Capobianco la certezza di giocarsi proprio con le cinesi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale questa sera alle 20:45.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Informazione, ritorno intorno alle ore 13, abbiamo l'ora esatta e poi ancora musica con Daniele Tarantino e Francesca Mazzucato, le canzoni d'amore.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Tra la fine delle ferie e l'inizio della scuola, 7 ristoranti, una libreria, una balera, 120 incontri, la piazza aperta dove le persone parlano di Bologna, la casa comune dove Bologna parla alle persone.
2: È la festa unità provinciale dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini di Borgo Panigale in via Biancolelli a Bologna.
1: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. In primo piano la A1 diramazione Roma Nord, dove troviamo tratto momentaneamente chiuso tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni, in entrambe le direzioni, con 2 chilometri di coda. Si tratta di un mezzo in avaria. Sulla A1 Roma-Napoli segnalati 3 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Nanni Fiuggi e Colleferro verso Roma. In Emilia-Romagna sulla 14 Adriatica, traffico rallentato tra Forlì e Imola verso Bologna. Concludiamo con il trasporto pubblico. Attenzione per chi viaggia in treno. Scatta questa sera alle ore 21:18 e fino alle 21 di domani martedì 8 settembre uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity e alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lunga percorrenza sia quelli regionali. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto e grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio San Luchino Estate.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
3: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza. Senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Bene, benissimo, arriva il divertimondo, noi ci salutiamo qui dopo il divertimondo, il filuzziere Totide. Grazie per la mattinata trascorsa insieme, buon pomeriggio e a domani mattina alle 8, se credete vi aspetto.
2: Il divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Ancora si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo all'interno. Il locale climatizzato, sabato 12 settembre, Marco Gavioli Band. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi. Angelo risponde al 393-292-3258. Rosanna 393-807-9508. Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, il bar è aperto tutti i giorni. Si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, il venerdì anche alla sera con possibilità da sporto. La tombola con fantastici premi il venerdì sera dalle 20:30. Le partite del Bologna su schermo gigante a mesi alternati, il cinema il martedì sera, bocciofile e sala biliardi sempre aperti. Spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Per il ballo mercoledì dalle 14:30 alle 18 si balla con Gianni e Lucia. Prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. E giovedì 24 settembre all'Arci Benassi si riparte con la cena e poi il ballo con l'orchestra, a volte ritornano. Ci sarà la presentazione del programma con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro. Obbligatoria la prenotazione, Paolo 338 58 80 262. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio alla sala Tulipano si balla con Moreno, 051 51 17 87. Centro sociale, primo maggio, viale

invecchiamento mentale. Andate a provare, incontri tenuti dal dottor Maurizio Granelli. E alla sala Arcipelago Viale della Resistenza 201 a Pianoro, grande inaugurazione dei Sabato Sera Danzanti, sabato 26 settembre con l'orchestra Assi di Cuori. Prenotazioni per l'Arcipelago Franco 338 42 17 869. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 Ariale di Zola Predosa, ancora i tornei di Burraco per tutta estate e fino a settembre. Giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone, balli di gruppo e di coppie, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale, anche per i vostri viaggi, 051 61 66 140. E con gli amici del Falcone di Riale, domenica 13 settembre, triciclette. Percorso ludico dedicato alle famiglie con bimbi da 0 a 10 anni. Alle 9.30 ci si ritrova al Centro Falcone per il ritiro dell'omaggio a tutti i bimbi che parteciperanno. Per saperne di più, per contatti Adriana, per questa triciclettata del 13 settembre, Adriana risponde al 349 84 79 96. Cade Fabri Parco Parrocchiale, la 44esima edizione della festa di fine estate. Osteria, stand gastronomico che apre la sera con possibilità da sporto e per domenica anche a mezzogiorno, 11, 12, 13 settembre. Venerdì sera alle ore 20, intrattenimento bimbi o planimazione, poi si balla con Nicolo Querci e Carlotta Marchesini. Sabato sera intrattenimento bimbi sempre intorno alle ore 20, Mariu, animazione spettacolo bolle e poi si balla con l'orchestra di Luca Zaffa. Veniamo domenica pomeriggio allo spettacolo di Burattini con la compagnia La Garisenda, Triche Ballacche e poi il ballo con Lugorsoni e Morena Band. 11, 12, 13 settembre a Cade Fabri Parco Parrocchiale, festa di fine estate. Trovate la pesca di beneficenza, mercatino artigianale, mostra artistica del maestro Bruno Colla e tutte le sere 19.30, 22.30 in chiesa il concerto d'organo. C'è San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00. Per la tombola del mercoledì sera, appuntamento dal 16 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 17 di settembre. In Sala Paradiso sempre il lunedì sera al Burraco e la tombola la domenica pomeriggio. Sala Paradiso sabato 12 settembre, grande inaugurazione con l'orchestra di Roberto Gamberini, dolce spumante per tutti, e giovedì 24 settembre grande apertura dei giovedì sera con Jerry TNT. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Il Parco Cultura Danza e Spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Giovedì, attenzione, nel pomeriggio 15.30 con ingresso libero si balla con Mary.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, emissione che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'Istituto. Secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impianto dell'emissione nello spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa.
5: L'AfD punta a governare la regione della Sassonia-Anhalt per la prima volta dal 1945. Il leader del partito del Land, Ulrich Siegmund, annuncia l'avvio dei colloqui per formare una maggioranza dopo la vittoria elettorale. Un risultato storico per l'estrema destra tedesca che apre una nuova fase politica anche a livello nazionale. Siegmund, parlando con i giornalisti, si ha dichiarato: naturalmente avvieremo delle discussioni e vedremo se ci saranno gruppi parlamentari o deputati che vorranno assumersi insieme a noi questo compito storico. I colloqui sono già iniziati questa notte.
6: Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Sceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Bella, 36 anni, nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1. Oggi la Procura di Firenze procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. In particolare, l'esame sulla donna dovrà stabilire quando sia avvenuto il decesso e fornire indicazioni utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti.
5: I raid israeliani su Kfar Rumana nel sud del Libano, avvenuti nella notte, hanno causato almeno 11 morti. Lo riportano i media libanesi, secondo cui 9 persone sono rimaste uccise in un attacco contro un edificio, mentre un'altra vittima si trovava in sella ad una motocicletta. Tra i morti ci sono anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi.
6: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia e delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali a autonome.
5: Il tennis: si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile, con la grande attesa per il match tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone al Flushing Meadows, giocherà per la prima volta gli ottavi di finale nello slam newyorkese. Di fronte avrà il numero uno della seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Ben trovati. In primo piano la 1 diramazione Roma Nord, dove troviamo tratto momentaneamente chiuso tra Castelnuovo di Porto e Settebagni, in entrambe le direzioni, con 2 km di coda. Si tratta di un mezzo in avaria. Sulla 1 Roma-Napoli segnalati 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Nanni Fiuggi e Colleferro verso Roma. In Emilia-Romagna sulla 14 Adriatica traffico rallentato tra Forlì e Imola verso Bologna. Concludiamo con il trasporto pubblico. Attenzione per chi viaggia in treno. Scatta questa sera alle ore 21.18 e fino alle 21 di domani martedì 8 settembre uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity e alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lunga percorrenza sia quelli regionali. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto e grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio. Telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un sans perché l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Ben trovati. In primo piano la A1 diramazione Roma Nord, dove troviamo tratto momentaneamente chiuso tra Casseno di Porto e Sette Bagni in entrambe le direzioni, con 2 chilometri di coda. Si tratta di un mezzo in avaria. Sulla 1 Roma-Napoli segnalati 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Nanni Fiuggi e Colleferro verso Roma. In Emilia-Romagna sulla 14 Adriatica traffico rallentato tra Forlì e Imola verso Bologna. Concludiamo con il trasporto pubblico. Attenzione per chi viaggia in treno. Scatta questa sera alle ore 21.18 e fino alle 21 di domani martedì 8 settembre uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity e alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lunga percorrenza sia quelli regionali. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto e grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Il tempo passa e quando arrivi lì, dal 1961

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Elezioni in Germania. I sondaggi lo avevano preannunciato, ma il successo alle urne è andato oltre le previsioni. In una tornata con l'affluenza record all'80%, l'ultradestra di Alternative for Deutschland ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. Festeggia Sigmund, che si sente investito di un chiaro mandato a governare. Abbiamo fatto la storia, commenta. Con lui esulta la leader del partito di estrema destra, Alice Weidel, convinta che il cancelliere tedesco Friedrich Merz sia un peso per la Germania.
1: Sempre in Germania, 9 ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale sono stati rinvenuti nelle immediate vicinanze di linee elettriche ad alta tensione a poca distanza dalla sottostazione di Graustein in Sassonia. Lo ha reso noto la procura di Dresda, sottolineando che gli artificieri della polizia criminale hanno disinnescato gli ordigni. In precedenza si erano verificati attacchi contro infrastrutture elettriche in diversi lander tedeschi e la ricerca del presunto responsabile è ancora in corso.
2: Ancora esteri, Donald Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Lo ha detto un funzionario americano al Kiev Independent. Gli inviati sono stati sabato a Mosca e ieri a Kiev. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Entrambe dovranno fare compromessi, hanno sottolineato Witkoff e Kushner dopo il round di colloqui.
1: Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta Italia un netto calo delle temperature che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Maltempo, piogge e temporali.
2: Crollato a Roma nella centrale via Cola di Rienzo il solaio di una palazzina in ristrutturazione. Nell'edificio anche un negozio, salvate 2 dipendenti e 2 clienti, stanno bene. Non risulta al momento che ci siano altre persone coinvolte. I vigili del fuoco continuano a operare per averne la certezza, verifiche strutturali già avviate.
1: Vigilia di Champions League per l'Inter che affronta il Real Madrid al Bernabeu. Sentiamo le parole del tecnico De Blancos Mourinho, ex della sfida, sulla squadra allenata ora da Christian Kivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete.
3: Una grande squadra, io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore, è una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
1: Stasera intanto si chiude la Serie A con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai,
6: a settembre
5: siamo streghe,
6: ritorna la magia
5: e siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2 al cinema.
3: Super Trailers.
9: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Radio San Luchino. È sempre il momento di

0: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar.

0: classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Ah, 14:32. Ciao a tutti, sono Mandrillo.
2: Io sono

ennesima trasmissione, ennesimo futuro di trasmissione. Pa, però è sempre emozionante il primo giorno. Allora, va bene, lascio Vasco Rossi, che in questa occasione è anche abbastanza pelato, e sentiamo la nuova sigla.

cosa vi posso dire? Innanzitutto spero state tutti bene, eh? Perché la salute è la cosa principale. Non ci sentiamo da mo', basta significare da un bel po'. Noi, come al solito, io tenerò trasmissioni come da tanti anni a questa parte, con interviste e altre musicali. Quella di oggi è prettamente musicale. Vi prego quindi di alzare il volume della radio, perché io faccio musica da ascoltare un po' alta. Quindi, e ci vuole, quando ci vuole, ci vuole. Siete pronti? Vai, col primo!

slow. Oh, questa la dedico al nostro, al Cino Antonelli, che ieri ha fatto una roba dal 19° posto, ha vinto la gara a Monza. Pensate che l'hanno scartato alla Ferrari. Come siamo messi? Complimenti! Complimenti, bravi! Vabbè, questa è Radio San Lucchino, io sono Mandrillo e siamo in diretta da via Tofane 49 14 35 22 secondi.

0: E questo era il primo pezzo di oggi, ma non facciamo. Non era molto aggressivo, nonostante a me piaccia molto il rock. Ci sono brani che comunque io metterò nel corso, quando farò solo musica, che non sentite, alcuni che li sentite ovviamente, perché bisogna fare qualche marchetta, ma altri che non sentite in giro, e così magari possono piacere o non piacere, a un certo volume, con una certa atmosfera, possono anche piacere.
1: Feel the beat. Tonight is never ending.

0: Just you, the music and me.
1: Quando io ho cominciato in radio, la musica è cambiata, sì, la musica era per esempio quella, si faceva quella degli anni 60, per dire, insomma, arrivavano le dediche. Ah, Giancarlo, anni 60, sì, quel pezzo che mi ricordo. Adesso quelli che chiedevano le dediche degli anni 60, molti sono al cimitero, o facciamo le corna per l'amor di Dio, altri ci sono, ma probabilmente sono rimasti un po' isolati. Poi nel corso degli anni, dopo sono arrivati gli anni 80, e adesso è il momento che quando tu devi mettere dei pezzi vecchi metti anni 90, perché dunque 90, 2000, 2010, 2020, 2026. Negli anni 90 alcuni avevano dai 38 ai 45 anni più o meno, e allora era di moda andare a ballare, e quindi io vi faccio ascoltare un pezzo degli anni 90 che non si sente spesso. Eccolo qua. C'era quella classica sonorità di quel periodo. Come questo! Silvia Coleman. Delle sudate in discoteca, pum, pum, pum, pum. Tutti a saltare come matti. Adesso si fanno le foto in pista, si mandano i messaggi, pensa che stronzata.

Se penso a quegli anni mi viene a pelle d'occhio. Io gli ultimi 4 anni li ho fatti vicino a Torino, meravigliosi. È il momento di un attimo di pausa e torniamo con le previsioni del tempo, i fatti di cronaca. Voilà!

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meromelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meromelo è Melotti!
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 33.
4: Saluto tutti i miei clienti.
0: 44.
4: Ciao.
0: Tutte le sere tranne il mercoledì.
4: Esatto.
0: La nostra specialità, crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno,
4: esatto,
0: la domenica a mezzogiorno,
4: esatto,
0: e i festivi a mezzogiorno.
4: Esatto.
0: Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
5: Meteo, fatti di cronaca.
4: Il sole tramonta alle 19.49, la luna è calante, in questo momento ci sono 35 gradi e siamo a lunedì 7 settembre. È stata un'estate molto calda e se è vero quel che dicono le previsioni future, è una delle più fresche. Quindi prepariamoci, ma anche loro si sbagliano. Questa sera attorno alle 20 ci saranno 31 gradi alle 8 di stasera. Domani 22 le minime, 35 le massime. Domani verso le 20 di sera ci saranno 23 gradi. Oh, calano domani sera, eh? Mercoledì avremo una giornata ancora calda, con 31 gradi. Pian piano si stanno abbassando, tornando alla normalità. Il grosso casino succede giovedì. Infatti ci sono forti temporali dopo le ore 13. Forti temporali, quindi mettete le macchine al riparo perché può essere una giornata di sfortuna. Da giovedì in poi, infatti, dal pomeriggio le temperature caleranno. Giovedì le massime sono 24 gradi, venerdì 23, sabato 26, domenica 27. Però attenzione, a giovedì se dovete fare il bucato o quant'altro, fatelo entro, non lasciateli fuori giovedì, è meglio se chiudete un po' tutto, soprattutto la macchina in garage. Poi può darsi che non succeda niente, speriamo. Andiamo ai fatti di cronaca. Ci sarà un nuovo autobus dal 15 di settembre per l'ospedale di Bentivoglio. senza pilota a oltre 250 km all'ora a Imola, prima gara europea. Oddio, voi pensate che il futuro sarà così? I taxi, per esempio, senza il pilota. È un bel casino. Io ho una certa paura, però se il futuro è questo. Violenza sessuale durante un turno di lavoro. Arrestato un 57enne che aveva un lavoro addosso, la ragazza violentata. Ma dico, come mai ci sono tante persone che hanno questo comportamento? E dire che sarebbe così facile. Ma di solito sono brutti o no? Sono i brutti che non cucano mai, e quindi, ma però adesso io ci scherzo sopra, ma c'è da vergognarsi. Violenta di qua, poi comunque anche i giudici fanno la loro parte. Se voi vi pentite potete andare a rubare, potete fare quel che vi pare. Ci sono alcuni giudici che vi mandano a casa tranquilli. Noi siamo nell'epoca, e lo sostengo da una decina d'anni, che è più tutelato il delinquente che l'offeso, il derubato o quello che è. Credo che la gente si stia rompendo i maroni di questo atteggiamento. Poi vi lamentate, o i giornalisti si lamentano, se si fanno giustizia da solo. Ma in Italia che giustizia c'è? Lascio a voi l'ardua sentenza. Si opera nazionale dei treni a rischio per 24 ore. Vogliamo solo mangiare una pizza, ma finiscono nel mirino degli spacciatori, picchiati e rapinati. Studentessa chiede aiuto ai passanti, quell'uomo mi ha violentata. La conoscenza sul Tinder, l'incontro a casa sua. Questa ha conosciuto su quei portali da incontri, poi l'ha portata a casa sua e ci ha dato che ci ha dato. Ma è mai possibile? Un altro deficiente. Bene, questa male era l'ultima notizia di oggi. Ci sentiamo dopo la pubblicità, le notizie nazionali. Quelle che vi ho detto io in questo momento saranno approfondite nel nostro notiziario locale delle 17. Buon ascolto, questa è Radio San Luchino. Ah no? Omolà.
6: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani dei primi che cadono. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
7: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Elezioni in Germania. Dopo la vittoria di Alternative for Deutschland, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha pronunciato parole chiare durante la riunione del Comitato Esecutivo Federale della CDU di oggi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Merz si è detto sconvolto dal successo dell'AfD. Abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra, ma il nostro sistema partitico sta subendo uno sconvolgimento, ha dichiarato il leader della CDU.
5: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati, lo riporta l'agenzia nazionale libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessato il fuoco in corso. L'IDF ha colpito durante la notte postazioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno che ieri ha investito un veicolo militare. Secondo le forze armate, la bomba piazzata da Hamas non ha provocato feriti.
6: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 nella banca dati Era Five Land. Risulta così che nell'estate 2026 la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro la media di 23,6 dell'estate 2003, sempre su tutto il territorio nazionale e sempre a 2 metri dal suolo.
5: L'osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato Bona innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota. Si attendono ora le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa.
6: Un sondaggio del CNEL rivolto ai giovani expat italiani mostra che salari e merito sono i fattori che li hanno portati a lasciare l'Italia e quelli che potrebbero farli tornare. Intervistati in 2500, nella fascia dai 18 ai 34 anni, il 93% almeno laureato e molti con master e dottorati. Il 58% è partito appena conclusi gli studi e non ha mai lavorato in Italia. Tornerebbero se migliorassero salario e riconoscimento del merito. Sono partiti per salario basso, burocrazia, clientelismo e raccomandazioni.
5: Vigilia di Champions League per José Mourinho, che domani sera inizia il cammino con il suo Real Madrid dal Santiago Bernabéu. Arriva l'Inter, una squadra che occupa parte del suo cuore e con la quale vinse lo storico triplete nel 2010, alzando al cielo il trofeo della Champions proprio a Madrid. Il portoghese lo ricorda così.
7: In questo momento è il mio stadio, però al di là di essere il mio stadio, perché lavoro per il Real Madrid, sarà sempre il mio stadio desde ese maggio de 2010. Sarà sempre un stadio iconico per l'Inter.
5: Per la Serie A stasera si chiude la terza giornata con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: 5 minuti.
1: Bene, devo salutare una famiglia che sono gente molto semplice, molto simpatici, brava gente. Sono la famiglia Torri, che fra l'altro sono contadini che vendono la frutta. Io quest'estate sono andato lì tante volte e ho preso delle cose squisite. Non so se adesso hanno ancora frutta, perché è un po' che non ci vado, ma saluto comunque queste persone gentili come Nadia, Sonia, Letizia, Fulan e Fabio. Allora, quindi ho fatto quello che avevo promesso di fare, nel senso che quando le persone sono così gentili, loro sono stati con me molto molto gentili, e allora per loro e per tutti voi
2: questa volta te lo leggo.
1: Iniziamo le marchette.

Famiglia Torri, piaciuta questa? Vediamo. Oh, tra gli artisti andati molto bene quest'estate, ovviamente c'è Ultimo è un bravo cantante, molto bravo, si dà praticamente ha fatto concerti da 200.000 persone. Dopo magari ve lo metto e quindi vediamo un po' se accontento anche quelli che hanno chiesto Ultimo, un cantante che è immortale, forse perché lo conosco, l'ho conosciuto e per me rimane un cantante bravissimo. La Bologna di un tempo. Questo degli anni 90.

0: Il grande Lucio, mamma mia. Tra i grandi che non ci sono più, io ricordo un cantante per bene, educato. Cosa posso dirvi? Una brava persona, puntualissimo nelle interviste e un caro ricordo. Il pezzo mi ricorda un passato travolgente.
1: Ero già sete.
0: Travolgente.
1: Il vento che verrà.
0: Lei verrà.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Marina.
2: Bene, adesso vi faccio venire in mente qualcosa. Mi rivolgo soprattutto agli over 40, anche perché la radio, chi l'ascolta adesso? I ragazzini o le persone un po' adulte ascoltano o la nostra radio che va dai 30 in su, oppure le radio sportive. Ma i giovani, i giovanissimi, non ascoltano una massa, hanno tante modalità per ascoltare i loro beniamini. La chiavetta è qui, è su, è giù, è TikTok, è TikTok, TikTok. Mentre gli over ascoltano. E allora io voglio in questo momento, per esempio, darvi, se io vi dicessi di una cantante che il 23 agosto 1978 fece l'ultimo concerto. L'ultimo concerto si esibì per al Bussola Domani a Lido di Camaiore in Versiglia. Lei aveva 38 anni. Dopo quella data non l'abbiamo più vista né in televisione né sui giornali, non gliene fregava più niente, si era disgustata di tutto, ma non della musica, perché Mina ha continuato a pubblicare album e canzoni di successo, ma per scelta di vita ha cessato l'attività nell'ultimo concerto il 23 agosto 1978. Ve lo ricordate?

Mina, ragazzi, che storia, mamma mia. Allora, io non so quanti di voi sono stati assenti per un po' dalla propria città. Quando uno si assenta per un anno, due anni, è come rivede tutto in una maniera diversa. Ci sono rotonde nuove, semafori nuovi, case nuove, quartieri nuovi, e tutto è cambiato. Ma ci sono comunque i ricordi di dove siete nati, della strada che vi ha fatto compagnia per tanto tempo, quando uscivate da scuola, scendere dall'autobus, andare in... siete voglia. E allora, anni fa ci pensò Celentano, ricordando una strada, un quartiere...

questo è dal vivo, fa un po' cagare l'ascolto, ma io gli domando, sentite, non è bella presente, però dal suo ultimo concerto

Pensate alla strada e alla casa dove voi siete nati. Quante cose sono cambiate. Io sono nato a San Luca. A San Luca. Una casa con molto modesta. Adesso c'è una villa della Madonna. Mamma mia. Poi ho vissuto al Meloncello in un'altra casa molto modesta. È giunto il momento di una pausa, sì. Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Nell'estate che finisce c'è un posto dove mangiare bene, bere meglio e incontrare gente interessante.
1: È la Festa Unità Provinciale, una piazza aperta, una casa comune, il luogo in cui le persone si incontrano e diventano comunità.
0: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civinini in via Biancolelli. Trovi la città di tutti, il futuro di ognuno, perché Bologna è l'insieme.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

e lo Slamazzotti. Provate a raccontare ai vostri figli o nipoti che anni fa voi uscivate, parlo delle signore, di sera, di giorno, senza che nessuno o quasi vi rompesse le scatole. Un complimento, una cosa carina, ma che bella, c'era il fischietto. Boh, non riesco comunque, era Popio, che bella. E lei si girava, grazie. Adesso se dici così, si dice che cazzo vuoi, vecchio di merda. Così mi è capitato. Fatto sta che sono, le notti sono cambiate, sì. Io quando chiudo Mammarina, se vado in giro, e chiudo alle 11:30, e praticamente c'è il

coprifuoco, tutto chiuso, tranne la zona universitaria che purtroppo non vado perché non ho i permessi, ma le altre, tutti i bar chiusi, tutto, la gente per strada, ci sono solo i rompicoglioni. Parlo di il venerdì e il sabato, i cinassi che fanno le coltellate, o che so io, ma non tutti, ovviamente, io non faccio di tutto, però diciamo che la gente ha un po' timore a uscire. Ci sono poi ci sono alcuni che presidiano la stazione, certe zone dove c'è anche una certa violenza, e se ne guardiamo bene andare in quei posti. Le notti, Ligabue le ha raccontate così.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Avrete notato i tempi e quello che è successo anche nelle TV, Canale 5, Rete 7, la RAI. Allora, anni fa c'erano film belli, c'erano commedie, c'erano spettacoli. Adesso fa audience la politica, quindi vedi sempre quelli con sempre quei giornalisti che tutta la sera si arrabbiano, urlano, fanno, si qui, se su, e su, e giù. Pare facciano audience, perché altrimenti non li farebbero. Però dove sono andati a finire gli spettacoli da rivista, le cose? Che è mai possibile che tutte le sere io debba vedere la Gruber, tutte le sere devo vedere quell'altro su Canale 5, tutte le sere se mi sintonizzo giro, uno dice: ma tu hai il telecomando, puoi girare. Però io credo che chi paga un canone abbia diritto anche di, insomma. Poi dicono che non siamo tanto portati a votare, a sopportare la politica. Ah, ce n'è tutti i giorni, blubum, blubum, tutti, blubum, blubum, e questo ha detto, e questo ha fatto, e lei è stato. Ma speriamo che si accorgano che la gente è quasi non ne può più tutte le sere dei dibattiti. Addirittura adesso li ha messi anche subito dopo il telegiornale. Ma vanno così forte?

80 anni fa fece proprio un viva la Rai. Bene, amici, allora vi faccio un altro esempio. Ci sono canzoni del momento che nelle radio commerciali le tampinano. Io quando giro in macchina giro di qua e di là, anche perché noi dobbiamo sempre rimanere aggiornati, non fossilizzati su determinate cose, e quindi mi piace di girare un pezzo che sento spesso per una cosa carina che ha in mezzo, e vi dico quale è questo, sentiamolo.

è divertente, no? Sì, e questa nelle radio commerciali va tantissimo. Una cosa bella che non si sente invece in giro.

Immaginate di essere su una spiaggia in questo periodo che c'è molta gente, magari in un tramonto o in un'alba, dove voi fate la passeggiata sul bagnasciuga e c'è questo sottofondo musicale.

0: in onda!
1: Vabbè. Allora, abbiamo toccato diversi spazi musicali. Ma noi facciamo così, perché ci pare, eh? Cerchiamo comunque di fare del nostro meglio. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do l'appuntamento a domani! Dalle 14.30 a quest'ora Zopardle. Più o meno. Allora, vorrei spendere solo 30 secondi, ma che 10 secondi per il Bologna, il mio Bologna, che è da incoraggiare, perché purtroppo bisogna trovare il filo della matassa, altrimenti la matassa si rompe tutta. Morale che c'è un gran casino adesso. Ci sono anche l'allenatore, delle volte, ieri per esempio ero un po' nel panico, mi è sembrato dalle sostituzioni che non avesse la mente molto lucida. Speriamo comunque che lavorando e proseguendo nel lavoro si possa migliorare, perché ieri abbiamo giocato veramente male, una noia mortale, tutti quei passaggini trick truc trick truc, gli altri facevano contropiedi, tum, dentro trick truc trick, basta. Comunque è una mia opinione, sempre è forza Bologna ovviamente. Ciao a tutti, a domani, mi raccomando, Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro, l'unico meno meno è Melotti.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: E un san sbreghella lui e il brassalato non serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
5: San Luchino Notizie.
6: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
7: La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia e anche di quella europea. Nel piccolo Land della Sassonia-Anhalt, i tedeschi del Land, un tempo appartenente alla DDR, hanno scelto l'ultradestra di Alternative for Deutschland che si candida a governare una regione. È il miglior risultato mai ottenuto dall'AfD in un'elezione regionale in Germania. Per il candidato vincitore Ulrich Siegmund, l'auspicio è vedere l'AfD alla guida del paese. Ho bisogno di una cancelliera federale come Alice Weidel, citando il nome della leader del partito di estrema destra.
6: Non abbiamo alcun mandato di governo, lo ha detto oggi il candidato della CDU in Sassonia, Anhalt Sven Schulze, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il trionfo dell'AfD. Il mandato di governo ora spetta all'AfD, ha aggiunto. Si tratta, al di là della Sassonia, Anhalt, di una giornata che ci ha profondamente rattristati, ha aggiunto.
7: Ora in Italia l'attentato con la bomba è un'idea di Gomez, rispetto alla quale mi assumo tutte le responsabilità del caso. Gomez mi avvisò che avrebbe fatto a modo suo senza dirmi che sarebbe stata utilizzata una bomba. Così ha detto Walter Lavitola davanti al riesame nell'udienza di oggi, nel corso di alcune dichiarazioni spontanee. Le parole dell'ex editore dell'Avanti sono state riportate nella sostanza dai suoi legali, gli avvocati Sergio ed Arturo Cola.
6: Potrebbero prolungarsi le tempistiche legate alle indagini sul giallo di Pietra Catella e sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Al momento infatti nessuna relazione dei consulenti tedeschi del Robert Koch Institute è stata depositata, è quanto comunicato dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli.
7: Un'analisi della CGIL boccia senza appello l'ipotesi avanzata dalla Lega di utilizzare il TFR per consentire l'uscita anticipata a 64 anni con il ricalcolo contributivo per i lavoratori del sistema misto. Secondo il sindacato, la misura non renderebbe più flessibile il sistema previdenziale, ma scaricherebbe sui lavoratori il costo dell'anticipo, perché in alcuni casi sarebbe necessario utilizzare il proprio TFR per raggiungere la soglia richiesta. Con l'effetto finale, denuncia lo studio, che l'assegno pensionistico sarebbe più basso per tutta la vita.
6: Vigilia di Champions League per l'Inter contro il Real Madrid al Bernabeu, con la coppia Lautaro-Thuram finalmente assieme dal primo minuto. Questa è la prima certezza in vista dell'esordio in Champions dell'Inter contro il Real Madrid di Mourinho di domani sera. Dopo la rifinitura di oggi ad Appiano, prima della partenza per Madrid, arriva un'altra sentenza. Federico Di Marco resta a casa a scopo precauzionale dopo la lieve distorsione al ginocchio accusata nella gara di sabato vinta in rimonta contro il Napoli.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva. Latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi. Una festa dei sapori e della convivialità?
1: Una festa della cultura e della socialità?
0: Una festa di idee per Bologna e per l'Italia?
1: È la Festa Unità Provinciale.
0: Dal 27 agosto al 20 settembre, al Parco Civinini, in via Biancolelli.
1: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
0: Un posto bello e civile, che unisce persone diverse in un progetto comune.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
5: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
6: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: 18 dei suoi beni con paesaggio dislocati in varie regioni italiane da nord a sud. George Lucas presenta il Lucas Museum of Narrative Art, museo costato oltre $1 miliardo, che il creatore di Star Wars ha voluto insieme alla moglie Melody e che apre al pubblico a Los Angeles. Il regista e produttore, 82 anni, si è definito un bastian contrario, abituato a tentare proprio quello che gli altri gli dicono che non si può fare. Risultato è un edificio mastodontico, 28.000 metri quadrati, con oltre 9.000 metri quadrati di spazi espositivi e oltre 30 gallerie. L'allestimento inaugurale riunisce più di 1.300 opere della collezione. Il ricordo di George Michael rivive in The Fate Tour, l'album live in uscita il 6 novembre, che contiene 18 registrazioni inedite di alcuni dei successi del cantautore britannico, sia insieme agli Wham, che hanno venduto milioni di copie, sia della sua carriera solista. Registrato durante la storica tappa al Palais Omnisport de Paris-Bercy nell'ambito del tour europeo del 1988, l'album mette in risalto il talento vocale di George e la sua abilità come interprete dal vivo. Issa Lareb, 37 anni, camorinense francese d'adozione, ha chiuso al 15° posto la tappa francese dell'Alps Tour, circuito dove crescono i professionisti del golf di domani. Detta così potrebbe sembrare solo una buona prestazione, in realtà è molto di più. Issa non è un golfista qualsiasi, è amputato sotto il ginocchio e ha perso le falangi di 8 dita. Il camorinense ha giocato con i professionisti normodotati, mettendosi le protesi agli arti inferiori e fissando il bastone nella mano grazie a una fascia in velcro. Il suo successo è arrivato sulla bocca di tutti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio San Lucchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza. Senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. We'll be right back.

anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera,

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Arrendersi per me non è un'opzione. Così il cancelliere tedesco Merz dopo il crollo della ZDU in Sassonia-Anhalt, rispondendo a una domanda se intende dimettersi dopo la vittoria di AfD. Dobbiamo migliorare tutti insieme, ha aggiunto, sottolineando il valore di dedizione, empatia ed emozioni. Si fa affinché tra 5 anni del 2030 possiamo ancora vivere in libertà, pace e sicurezza in Germania, ha detto. Sulla stravittoria dell'estrema destra il cancelliere ha ammesso: siamo scioccati dall'esito del voto. E ribadito il sostegno tedesco a Kiev.
5: Integrazione europea, difesa comune, Gaza e Israele, migrazione e guerre in Ucraina sono stati questi i temi affrontati dal presidente Sergio Mattarella in un colloquio al Quirinale con il presidente estone Alarcaris. In particolare, i due presidenti hanno confermato il sostegno all'Ucraina. Il capo dello Stato Mattarella ha anche espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
6: Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Così nel corso di dichiarazioni spontanee Walter Lavitola davanti ai giudici del riesame. I legali hanno detto che il loro assistito si è assunto ogni responsabilità sulle modalità esecutive del delitto, ma ha chiarito che l'idea della bomba apparteneva a Gomez. Il riesame si è riservato di decidere sulla richiesta di domiciliari, individuata intanto una casa in Basilicata.
5: Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco Gianello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024 dopo che i genitori avevano deciso di combattere la malattia con il cosiddetto metodo Hammer. Lo affermano i periti incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo gli esperti, se Gianello fosse stato affidato al percorso di cure standard, sarebbe potuto essere salvato.
6: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico che riguarda in Italia quasi 8 milioni di studenti. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno il 10 settembre quelli della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana ed il 16 ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia.
5: La Lazio di scena Udine questa sera si trova a fare i conti con le assenze. Dall'elenco dei convocati di Gattuso, diramato dalla società attraverso i propri canali ufficiali, mancano infatti Marusic, Rovella, Dele Bashiru e Cataldi. Presente invece Goodson alla prima convocazione con la maglia biancoceleste, così come gli altri nuovi acquisti Frattesi e Pinamonti, pronti a partire titolari nella sfida ai bianconeri friulani. Fischio d'inizio alle 20:45. Alle 18:30 c'è Cagliari-Lecce.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Per un veicolo in fiamme sulla 1 Bologna-Firenze, tratto chiuso tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code di 5 km. File anche verso Milano. Incidente con code poi sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Code a tratti ma per traffico intenso verso Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Sulla A22 del Brennero code per traffico intenso tra Carpi e Allacciaminta 1 verso Modena. Trafficata la carreggiata nord della 14 Adriatica. Code a tratti tra Faenza e Imola verso Bologna. Sempre sulla 14 lungo il tratto abruzzese, code tra Val di Sangro e Ortona in direzione Pescara. Si sta provvedendo al ripristino della sede stradale dopo un incidente. Ricordiamo infine che è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Lo stop inizierà alle 21:18 di questa sera, per terminare poi alle 21 di domani, martedì 8 settembre. L'agitazione interesserà il personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce orarie 6-9-18-21. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
5: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
4: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
5: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
4: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
6: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: è un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Ancora si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo all'interno. Il locale climatizzato, sabato 12 settembre, Marco Gavioli Band. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi. Angelo risponde al 393-292-3258. Rosanna 393-807-9508. Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, il bar è aperto tutti i giorni. Si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, il venerdì anche alla sera con possibilità da sporto. La tombola con fantastici premi il venerdì sera dalle 20:30. Le partite del Bologna su schermo gigante a mesi alternati, il cinema il martedì sera, bocciofile e sala biliardi sempre aperti. Spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Per il ballo mercoledì dalle 14:30 alle 18 si balla con Gianni e Lucia. Prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. E giovedì 24 settembre all'Arci Benassi si riparte con la cena e poi il ballo con l'orchestra, a volte ritornano. Ci sarà la presentazione del programma con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro. Obbligatoria la prenotazione, Paolo 338 58 80 262. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio alla Sala Tulipano si balla con Moreno, 051 51 17 87. Centro sociale primo maggio, viale della Resistenza 201 Pianoro Nuovo, mercoledì 9 settembre dalle 18 alle 19, presentazione con ingresso libero, nuovo percorso di stimolazione cognitiva, corsi di ginnastica mentale, allenamento per la mente, giochi ed esercizi divertenti con parole, numeri e immagini contro l'invecchiamento mentale. Andate a provare, incontri tenuti dal dottor Maurizio Granelli. E alla sala Arcipelago, viale della Resistenza 201 Pianoro, grande inaugurazione dei sabato sera danzanti, sabato 26 settembre con l'orchestra Assi di Cuori. Prenotazioni per l'Arcipelago Franco 338 42 17 869. Centro Sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 Ariale di Zola Predosa, ancora i tornei di Burraco per tutta estate e fino a settembre. Giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone, balli di gruppo e di coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale, anche per i vostri viaggi, 051 61 66 140. E con gli amici del Falcone di Riale, domenica 13 settembre, triciclettata, percorso ludico dedicato alle famiglie con bimbi da 0 a 10 anni. Alle 9.30 ci si ritrova al Centro Falcone per il ritiro dell'omaggio a tutti i bimbi che parteciperanno. Per saperne di più, per contatti, Adriana, per questa triciclettata del 13 settembre, Adriana risponde al 349 84 79 96. A Cadefabri Parco Parrocchiale, la 44esima edizione della festa di fine estate. Osteria, stand gastronomico che apre la sera con possibilità da sport e per domenica anche a mezzogiorno, 11, 12, 13 settembre. Venerdì sera alle ore 20, intrattenimento, bimbi, opla, animazione, poi si balla con Niccolò Querci e Carlotta Marchesini. Sabato sera intrattenimento, bimbi, sempre intorno alle ore 20, Mariu, animazione, spettacolo, bolle e poi si balla con l'orchestra di Luca Zac. Veniamo domenica pomeriggio allo spettacolo di Burattini con la compagnia La Garisenda, Triche Ballacche e poi il ballo con Lu Corsoni e Morena Band. 11, 12, 13 settembre a Cadefabri Parco Parrocchiale, festa di fine estate. Trovate la pesca di beneficenza, mercatino artigianale, mostra artistica del maestro Bruno Colla e tutte le sere 19.30, 22.30 in chiesa il concerto d'organo. Arce San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00. Per la tombola del mercoledì sera, appuntamento dal 16 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 17 di settembre. In Sala Paradiso sempre il lunedì sera al Burraco e la tombola la domenica pomeriggio. Sala Paradiso sabato 12 settembre, grande inaugurazione con l'orchestra di Roberto Gamberini, dolce spumante per tutti, e giovedì 24 settembre, grande apertura del giovedì sera con Jerry TNT. Centro Sociale, il Parco Giacasa di Quartiere, il Parco Cultura Danza e Spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Poe al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Giovedì, attenzione, nel pomeriggio 15.30 con ingresso libero si balla con Mary.

0: dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla: giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-48-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Elezioni in Germania in primo piano. Come AfD rimaniamo fedeli a noi stessi e io rimango fedele a me stesso. Sono anche realista e non sto sbattendo la porta contro nessuno né sto costruendo muri. Così il candidato di punta dell'AfD Ulrich Siegmund, che aggiunge: sto facendo quello che ho sempre fatto da 10 anni, sto tendendo la mano, mano tesa quindi per i colloqui con il governo. Poi Siegmund aggiunge: queste elezioni storiche non sono cruciali per la Sassonia-Anhalt ma per la Germania, ci riprendiamo il paese.
4: Conflitto russo-ucraino, sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, lo ha detto l'inviato Steve Witkoff su X dopo la visita in Russia e in Ucraina. Secondo il Kyiv Independent, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kyiv.
5: Ci spostiamo in Medio Oriente. L'IDF ha colpito durante la notte postazioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno che ieri ha investito un veicolo militare. Secondo le forze armate, la bomba piazzata da Hamas, che ha colpito un mezzo del genio militare in attività sul lato israeliano della cosiddetta linea gialla, nel nord della striscia, non ha provocato feriti. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui 2 neonati.
4: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. Campanella il 10 settembre per la provincia di Trento, Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il giorno dopo a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana e il 16 ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Ultimi a rientrare in classe il 17 gli studenti pugliesi.
5: E tre bimbi di quarta e quinta elementare sono stati esclusi dal trasporto scolastico perché la loro abitazione dista 960 metri dalla scuola. È successo a Fiavè, in provincia di Trento. Il limite previsto dalla provincia è di 1 chilometro. Sotto questa distanza il servizio non è ordinariamente garantito. Il problema però è il percorso. Per arrivare alla scuola primaria i bambini dovrebbero percorrere un tratto della statale 421 senza marciapiede, con il rischio di essere investiti da corriere, camion e trattori.
4: Il calcio per la Serie A si chiude stasera la terza giornata, in campo dalle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Champions League, domani l'Inter gioca al Bernabeu contro il Real Madrid. La coppia Lautaro-Turam finalmente assieme dal primo minuto. Federico Di Marco invece resta a casa a scopo precauzionale dopo la lieve distorsione al ginocchio accusata nella gara di sabato vinta in rimonta contro il Napoli.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio San Luchino. Piace perché piace.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
3: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50. Tra la fine delle ferie e l'inizio della scuola, 7 ristoranti, una libreria, una balera, 120 incontri, la piazza aperta dove le persone parlano di Bologna, la casa comune dove Bologna parla alle persone.
4: È la festa unità provinciale dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini di Borgo Panigale in via Biancolelli a Bologna.
3: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.

0: Radio San Luchino. La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 00 34.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica. Inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta ma promette non solo riforme fondamentali ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. Arrendersi non è un'opzione, dice il cancelliere. La sede EU è scossa nelle fondamenta. Siamo scioccati. Quella in Sassonia, dove AfD ha superato il 44%, è la peggiore sconfitta da decenni, ha detto il cancelliere. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per la Germania. Il partito intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale, non avendo i numeri.
5: La Russia ha revocato il proprio consenso all'attività del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a San Pietroburgo, che dovrà cessare le proprie attività entro il 18 settembre di quest'anno. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri russo come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn. Intanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
6: Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. Trump sta lavorando per porre fine alle uccisioni per giungere a una pace duratura e stabile, così l'inviato americano Witkoff su X. Il presidente Trump potrebbe parlare presto con Putin e Zelensky, dopo il rientro dei suoi inviati, anche Kushner, da Mosca e Kiev. Intanto Parigi fa sapere che Washington ha riferito di una rinnovata disponibilità al negoziato da parte della Russia dopo le elezioni della Duma a settembre.
5: Volevo Voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizie. Da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto col giornalista, esclude il movente politico della bomba e chiede i domiciliari. Volevo proteggerlo tanto che per 2 mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata, ha detto nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista.
6: Ora lo conferma anche il CNR. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Secondo gli scienziati, il nostro paese nel 2026 ha visto un aumento delle temperature di tutti i mesi, fino ad agosto, dove si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi rispetto alla temperatura media nel mese di agosto della climatologia 1951-1980 e di più 3,5 gradi rispetto alla media di agosto della climatologia 1991-2020.
5: E chiudiamo con lo sport. Stasera ultime 2 partite della 3ª giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata l'istruttoria per la valutazione del DASPO.
6: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Buonasera e bentrovati, queste le ultime notizie sulla A10 Genova Ventimiglia, traffico intenso con code tra svincolo A7 e Genova Pegli verso Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese, code tra Milano e Fiera Milano verso Varese, proseguendo in direzione di Varese per incidente file tra Legnano e Bussarsizio. Incidente anche sul percorso urbano della 4 Milano Venezia, code tra Monza e Cormano verso Torino. Nella direzione opposta verso Venezia, code ma per traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni. Trafficata la carreggiata nord della 14 Adriatica, code a tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Sulla 1 Bologna-Firenze, code a tratti verso Milano tra Firenze Sud e Scandicci e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. File anche verso Firenze tra la variante di Valico e Aglio. Ancora sulla A1 nel tratto Firenze-Roma, file tra Arenzano e Firenze Sud. Restiamo sulla 1 nel tratto Roma-Napoli, code tra San Cesario e svincola 24 in nord in direzione di Firenze. Ricordiamo infine che è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Lo stop inizierà alle 21:18 di questa sera per terminare alle 21 di domani, martedì 8 settembre. L'agitazione interesserà il personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali, nelle fasce orarie 6, 9, 18, 21. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.

0: Moderna break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Una festa dei sapori, delle tradizioni e della convivialità?
2: Una festa della cultura, della socialità e dell'inclusione?
1: Una festa della politica, dell'ascolto e del confronto?
2: È la Festa Unità Provinciale, la festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro.
1: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini in via Biancolelli.
2: Bologna è l'insieme, persone diverse unite in un progetto comune.
3: Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Buonasera e bentrovati. Queste le ultime notizie sulla 10 Genova Ventimiglia. Traffico intenso con code tra Svincola 7 e Genova Pegli verso Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese, code tra Milano e Fiera Milano verso Varese, proseguendo in direzione di Varese per incidente file tra Legnano e Bussarsizio. Incidente anche sul percorso urbano della 4 Milano Venezia, code tra Monza e Cormano verso Torino. Nella direzione opposta verso Venezia, code ma per traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni. Trafficata la carreggiata nord della 14 Adriatica, code a tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Sulla 1 Bologna Firenze, code a tratti verso Milano tra Firenze Sud e Scandicci e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. File anche verso Firenze tra la variante di Valico e Aglio. Ancora sulla A1 nel tratto Firenze Roma, file tra Arenzano e Firenze Sud. Restiamo sulla 1 nel tratto Roma-Napoli, code tra San Cesario e Svincola 24 in nord in direzione di Firenze. Ricordiamo infine che è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Lo stop inizierà alle 21:18 di questa sera per terminare alle 21 di domani, martedì 8 settembre. L'agitazione interesserà il personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali, nelle fasce orarie 6, 9, 18, 21. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Buon ascolto con Radio San Luchino.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
5: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
4: 051 665 0034.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
2: Un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: San Lucchino Notizie.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta ma promette non solo riforme fondamentali ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. Arrendersi non è un'opzione, dice il cancelliere. La sede EU è scossa nelle fondamenta. Siamo scioccati. Quella in Sassonia, dove AfD ha superato il 44%, è la peggiore sconfitta da decenni, ha detto il cancelliere. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per la Germania. Il partito intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale, non avendo i numeri.
6: La Russia ha revocato il proprio consenso all'attività del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a San Pietroburgo, che dovrà cessare le proprie attività entro il 18 settembre di quest'anno. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri russo come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn. Intanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
7: Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. Trump sta lavorando per porre fine alle uccisioni per giungere a una pace duratura e stabile, così l'inviato americano Witkoff su X. Il presidente Trump potrebbe parlare presto con Putin e Zelensky, dopo il rientro dei suoi inviati, anche Kushner, da Mosca e Kiev. Intanto Parigi fa sapere che Washington ha riferito di una rinnovata disponibilità al negoziato da parte della Russia dopo le elezioni della Duma a settembre.
6: Voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizie. Da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto col giornalista, esclude il movente politico della bomba e chiede i domiciliari. Volevo proteggerlo tanto che per due mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata, ha detto nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista.
7: Ora lo conferma anche il CNR. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Secondo gli scienziati, il nostro paese nel 2026 ha visto un aumento delle temperature di tutti i mesi, fino ad agosto, dove si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi rispetto alla temperatura media nel mese di agosto della climatologia 1951-1980 e di più 3,5 gradi rispetto alla media di agosto della climatologia 1991-2020.
6: E chiudiamo con lo sport. Stasera ultime due partite della terza giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata l'istruttoria per la valutazione del DASPO.
7: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14, www.onoranzefunebrigrandi.it.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

La grande sagra dei Sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.

0: me.
1: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: moderna break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro di Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso quando non li senti più.

Sai quante volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buonasera e bentrovati, queste le ultime notizie sulla A10 Genova Ventimiglia, traffico intenso con code tra Svincola 7 e Genova Pegli verso Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese, code tra Milano e Fiera Milano verso Varese, proseguendo in direzione di Varese per incidente file tra Legnano e Bussarsizio. Incidente anche sul percorso urbano della 4 Milano Venezia, code tra Monza e Cormano verso Torino. Nella direzione opposta verso Venezia, code ma per traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni. Trafficata la carreggiata nord della 14 Adriatica, code a tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Sulla 1 Bologna-Firenze, code a tratti verso Milano tra Firenze Sud e Scandicci e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. File anche verso Firenze tra la variante di Valico e Aglio. Ancora sulla A1 nel tratto Firenze-Roma, file tra Arenzano e Firenze Sud. Restiamo sulla 1 nel tratto Roma-Napoli, code tra San Cesario e Svincola 24 in nord in direzione di Firenze. Ricordiamo infine che è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Lo stop inizierà alle 21:18 di questa sera per terminare alle 21 di domani, martedì 8 settembre. L'agitazione interesserà il personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali, nelle fasce orarie 6, 9, 18, 21. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
3: Radio San Luchino è sempre

Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot. Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Hai o bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
4: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
6: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
7: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
8: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
9: Sono le 22 e

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: Stai ascoltando Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Da Radio San Luchino, Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
3: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto. Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
4: Panirani?
0: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
3: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
4: Panirani!
5: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
3: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: colpa non è mia.
1: Radio San Lucchino Estate.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: come anche con l'alta marea.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.

0: Buonanotte, sei su Radio San Luchino. Nightline.
1: Le canzoni per una buona notte.
0: Con Radio San Luchino.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Radio San Lucchino.

Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

Rosa, te è un fratello ma siamo letali anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans vreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.